0: came from nothing. Give me some spray. Give me some spray. Give me some spray. You're deep in space. Space.
1: All the spaceship now, I'm a space cadet. Space, space, space,
2: space. Putacchio hermoso, come andà? Si attiva? Non si attiva?
3: Mi manico in bondi, non so se può essere 7.15 come 7.45, però già avere quello orario è quello possibile. E l'impossibile parecerai. Te chiedo, putacchio.
4: Spacca tutto a cartina doppia.
2: Ciao.
4: Hijo della loba, negro, con il Suliano in la lupa, record. Mozzarella flow once again, Cordoba Monsters.
2: Yeah.

0: Coglio a me. Dabli a me. Quello puta come vede. Può dare una donna di nero. We don't pay for no
1: food. Your fake Spanish is legendary.
2: Yeah, yes.